0: carrozza,
1: sì, mi dai la sozza,
0: bella,
1: china e scabitozza,
0: via,
1: si se, si scuderà,
0: via,
1: le cito per cipite,
0: ma
1: c'è un paese povero, cercherò in ossè,
0: ma via,
1: ma
0: via,
1: ma qui no,
0: ma qui no,
1: faccio la mia, ma via, lasciatemi passare,

noi si sogna e il palazzo da formico là di lanterne riserve di soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite già fate di tequila.